dal pexemuña di material rena kidaw di material sama ganaw di material sama kanam di suru suñu bu may fajal di garabal di maragal ku di ma felul lumay sonal mu teggi tega di ma toggal di ma yakal di ma raccal di ma safal.